von Lacroix. Non avete paura del domani. Posizioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate